Vogliamo il siero di Stracomo Golov. Sì. Il siero di Stracomo Golov è una cosa che la gente fa impazzire. Non è una medicina, si beve la mattina come usava Michele Strogoff. Un giorno il grande Rimsky-Korsakov